0: Radio 7. My Station. W regionie numer 1. Number 1.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.